0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Guarda, la piccola è bassa.
2: Chi era Pablo in camera?
3: Non devi essere più solo questo, non devi essere più solo questo. Non devi essere più solo questo.

0: Thank you. Yeah, I prefer the chip chip.
1: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
2: Marco arriva qua, papà. Marco?
3: Marco arriva qua. Ma noi scendiamo e portiamo la bici, eh? Che dici, Daria?
0: Dai, non ti avvicinare molto.
3: Eh? Bici, qua è troppo bella.
0: Non camminare vicino a te.
2: Are you afraid? Are you afraid?